di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

nel suono dolce ed infelice, qui comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra che precipita.

0: Action Music.
1: Per il giorno che ti ho abbracciato, subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo, vorrei solo dirti merci. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo un nuovo grande avvio. Cerchiamo la grande avventura, cerchiamo ovunque, cerchiamo